0: Di Robert Jones abbiamo ascoltato Farewell Dear Love, Ensemble the Musicians of the Globe, direttore Philip Pickett.
1: Ludwig van Beethoven, sonata numero 24 in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 78, a Thérèse. Adagio cantabile, allegro ma non troppo, allegro vivace, Paul Lewis, pianoforte.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 24 in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 78, a Thérèse, Paul Lewis, pianoforte.

Johann Sebastian Bach. Fantasie in Sol maggiore, pièce d'orgue. Bach Werke Verzeichnis 572. Trascrizione per consort di viole da gamba. Ensemble Fantasme. Lawrence Jeffers, viola da gamba soprano e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Fantasia in Sol maggiore, pièce d'orgue, Bach Werke Verzeichnis 572, trascrizione per consort di viole da gamba, Ensemble Fantasme, Lawrence Jeffers, viola da gamba soprano e direzione.
1: Giovanni Legrenzi, due sonate, sonata prima a quattro violini, sonata a cinque la Cremona. Sonatori della gioiosa Marca, direttore Giorgio Fava.

0: Di Giovanni Legrenzi avete ascoltato due sonate, sonata prima a quattro violini, sonata a cinque La Cremona. Sonatori della Gioiosa Marca, direttore Giorgio Fava.
1: Sergei Prokofiev, sonata opera 94 in re maggiore per flauto e pianoforte. Andantino, allegro, andante, allegro con brio. James Galway, flauto. Marta Argerich, pianoforte.

0: Di Sergei Prokofiev avete ascoltato Sonata opera 94 in re maggiore per flauto e pianoforte. James Galway, flauto. Martha Argerich, pianoforte.
1: Giuseppe Verdi. Quattro composizioni per voce e pianoforte. L'esule. In solitaria stanza. La seduzione. Il poveretto. Carlo Bergonzi, tenore. Vincenzo Scalera, pianoforte.

0: di Giuseppe Verdi avete ascoltato quattro composizioni per voce e pianoforte. Carlo Bergonzi, tenore. Vincenzo Scalera, pianoforte.
1: Coppelia u la figlio usie de mel. Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto. Balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuiter e Arthur Saint-Léon dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Musica di Léo Delibes. Prima rappresentazione Parigi, Opéra, 25 maggio 1870. Brani scelti dal quadro primo. Prelude, valse, mazurka, scène, ballade, thèmes la varié, ciarda. Orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie.

Avete ascoltato brani scelti dal primo quadro di Coppelia o la figlia aux yeux de mel, Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto, balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuiter e Arthur Saint-Léon, dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, musica di Léo Delibes. Brani scelti dal quadro secondo, Musique des automates, Chanson à boire, Vals de la poupée, Bolero, Gig, orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie.

Avete ascoltato brani scelti dal secondo quadro di Coppelia o la figlia osie de mel, Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto, balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuiter e Arthur Saint-Léon, dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, musica di Léo Delibes. Brani scelti dal quadro terzo: Marche de la cloche, Fête de la cloche, Valse des heures, L'aurore, La prière, Les travails, L'hymen, La discorde de la guerre, La paix, Danse de fête, Galop final. Orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie.

0: Avete ascoltato brani scelti dal terzo quadro di Coppelia ou la fille aux yeux de miel, Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto, balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuyter e Arthur Saint-Léon, dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, musica di Léo Delibes, orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie. Prima rappresentazione Parigi, Opéra, 25 maggio 1870.
1: Pietro Antonio Locatelli. Concerto numero 1 in re maggiore per violino, archi e basso continuo da L'arte del violino, opera 3. Allegro, capriccio. Largo, allegro, capriccio. Ensemble Il pomo d'oro. Dmitri Sikonsky, violino e direzione.

0: Di Pietro Antonio Locatelli abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in re maggiore per violino, archi e basso continuo da L'arte del violino, opera 3. Ensemble Il pomo d'oro, Dmitri Sikonsky, violino e direzione.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 5 in La maggiore per violino e orchestra, K219. Allegro, adagio, rondò tempo diminuetto, allegro, tempo primo. Giuliano Carmignola, violino, orchestra Mozart, Claudio Abbado, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in La maggiore per violino e orchestra K219. Giuliano Carmignola, violino, orchestra Mozart, Claudio Abbado, direttore.
1: Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Allegro con brio, marcia funebre, adagio assai, scherzo, allegro vivace, finale, allegro molto. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Elliott Gardiner, direttore.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt Sie Silke Andres. Brenner Autobahn Richtung Süden zwischen Bozen Süd und Neumarkt, circa 5 Kilometer Stau nach einem Unfall. Koronaverkehr und Stau wegen Überlastung gibt es noch im Bustertal Richtung Innichen zwischen St. Lorenz und Bercha, Richtung Brixen zwischen Oberfintl und Schaps und auf der Finchgauer Staatsstraße Richtung Meran zwischen Naturns und Döll. Gute Fahrt!
1: RAI Ladinia Notiziar.
2: Mis alles dos domis de alle l'ora del notiziar ladin che merto 25 d'agosto un buon domis de aus dicanc una buona audizione e d'una tirano d'lada ai titui. Mudazione del rajun lital la SVP am plan B. I bajung spoince de artigianat artistic in questa presentella fiera unica 2026 cuna iesta noia rafespert del prom festival de ert de gardana les enes d'lert. Ni en ultima al sport por l'FC Gardaina matlmang la sajung noia cum val novite. Dol notiziar l'erca ladinia live de boriada cum Leo Senonor e Nadia Rungar Nungvara del Domis de Letterar nascomencia dia cagnara metudagi ai 29 d'agosto a Urtigiai. Ciò che annunziati titui mettunze man con la politica provinciale e con la questione della mudazione del rajun lital Balzang-Unterland. La SVP am plan B e O porveda impedì la mudazione. In sara alla Volkspartei porte dant una proposta nuia. Raprevaiga calvagno sasilden rajun lital Balzang-Leifers. Cas rajun fos maioritar talian e ti garantis alla popolazione italiana un post sigutl senat. La rest della provincia desni partisse su due rajuns lital, litai, vest e ost. Til medem moment la SVP ha assicurato le trattative con l'Austria tra i scains fisch per il Sud Tirol tra la Ciamana di deputati. Le domacavagne n'erano debattuinanti la legge l'Italia del Senat. Nascita fuori dal debogiant in tempo di crisi, l'artigianat artistic può unica all'edenco mostrasse una storia di successo. La fiera dell'artigianat artistic si presenta in cajant una cornice di una iesta nuia. Repert del prim festival d'art de Gardana sotto il titolo Enes d'Lert. Plavisa una iniziativa cara che lies d'artisti e organizzazioni de cultura ti ha de vita de boriada. E al giungo il presidente de unica Mattias Kostner e Lidia Dudles Enes d'Lert pro il microfono di Alexia Grossi.
3: Questa è una edizione importante, un po' fatica di nuovo, che non fa con Enes d'Lert, un programma con più lias di Gardaina e anche gallerie. Sono stati buoni, da bene, ad un ben tradis lias che Giuda Pia ha organizzato questa Enes d'Lert. Sono stati fino a 40 manifestazioni tra mostre e corsi di scultura in Cina, il reverde sarà tutto l'Lert. Il ciplec ne sont gardaina. I caso la mostra su de briada a dom, de gestaran forza et gestaran forza ne sont lot gardaina.
4: Il longe il moi 4 dis de unica a runcadic no.
3: Si, sama cali nos obiettiv principiel, anchi de porter proprio la cultura, l'art, un ponte più alto, più un tres in Cile. Il vino artistico che mi ha trovato, sono stati contenti che tanti sono la prima in ordine di Matarora, perché fuori un laur, Matarora di nuovo laurus. Io personalmente non ho mai due laurus e due vel laur, perché ho lungo permesso di nuovo, fuori da questa unica, a me sa lungo in questo bel, perché anche tutto mi ha detto, già ti c'è.
2: Adit Mattias Kostner, la fiera dell'artigianato artistico a Rungadice spò dai 10 ai 30 di settembre con la vernissage ai 9 di settembre dalle 7 da sara. De più della presentazione d'enque, vi mostronze in schnitt de trames les editions de trail. In una data nuova d'attualità, in sara il soccorso alpino nucardean intervento sulla roda de Vael per dai due escursionisti in difficoltà e de passare a il nu de gran temporai. Roman Clara e Martina Rier con i details.
5: A ieruvate una posizione falada con degli una possibilità da rovi a valte in maniera sicura. Porca la due escursionisti da manè in sara l'aiuto il soccorso alpin sung la via Clara, pro la quinta tor del Mazarè sung la roda del Vael te fascia. La centrale unica d'emergenza da manè l'intervento del Jollar che este bunda recupera i due escursionisti, c'è mo denant canis scur. A i nus porta a val. Sul posto l'incesta 5 soccorridus la stazione Zantar fascia, del soccorso alpin e speleologico del Trentin.
6: Temporai sterch a tucan saira la valle des de Xias i Psaier, te de pluluogios i elonit giux muoies i de gran egas, de Xias i eluoschen ce restein pezzans elektrisch, de pluciuleies garages i quartieres fova sotega. A San Martin de Psaier al pluvat 35 litri d'ega per meter quadrat temp de mesaura. La grupa sti de xuda fuoc i unides cardedes per na linja d'intervanç.
2: Imodung argument immerst la terra et anchalch, schuke chamo mai registre da kankang am tüman kung les mosorazions danda cinquantai. Kaja la schelsa weil sorvis dil mudamant climatic l'Union Europeica. La temperatura mesana de la suraspersa di mers a livel mondial a in casta fin ledema arjunt la temperatura plu alta mai mosorada plu avisa de 21,1 degra. Eu dic că e un pro al mudament climatic a balzangele în cajanște, 32 nuți tropicales, ores di 3 de plus cot la 2000 chinăși, l'an cu un număr plus alt, cinazani.
5: Na nuț ven considerată și că tropicala, că la temperatura minima, ne vania sota i 20 de gra, tratang dute la nuț. A balzangele nu registre în cajiște in dut 32 nuți tropicales, un record. Considerăm că il număr plus alt cinazani e del 2015, cu indot 20 nuți. Il meteorologo della provincia di Tarpeterlin dice che gli steni non sono rovè e che purtroppo non sono decimo da altre nuz, in ce che ne rovarà non più la procco tantas. Con il passaggio della onda di burtempe la nuz d'antar vendres e sabeda e le temperature trovate a balzang in ce a 30 de gra pur del don d'oggi su. La nuz d'antar domani e lunes è un indorova a 19 de gra.
2: Les forces l'ordine a fat de plus controi sunt ijus les Dolomites tratant la fin de l'edema pasada. In deut el nu tut nu patents.
5: Tantre les violaziuns che i carabinieri se corvare badia registre il plus sovents, el ste la velocite massa alta da rovanne et la direzion falada, da sorpassete toc de strada nia concedus o te toc de strada prigorus. Tanda deut les forces l'ordine fati controi sunt ijus les Dolomites. In tutto il mio fatto non hanno tutto controi a chi che gioca con l'automotor, carantung les strafungas fattas. Nu les patents tutas e 165 in tutti i punti la patent tutti di mezzo. Les forces l'ordin ricordano in cete cascage l'importanza da rispettare le regole per garantire duc la sicurezza stradale, dando tutto in ce sono le strade di giusto les Dolomites.
2: Everybody calls me Giorgio. Al pionier la musica disco Giorgio Moroder tignaral de liken convegni internazionale de settembre a Porsenu.
6: Dai 10 ai 12 de settembre s'ancunteral scienziatis e scienziat stadut il mond del campus l'Universitalia di a Porsenong per analise l'auch pionieristic fat da Giorgio Moroder del champ la musica moderna e si fazion su musica, media e cultura. Giorgio Moroder, che al di d'ancoi 86 anni, vamo for concidra un di produzanti e componisti pluranumei del mondo della musica. Coca pionier della musica elettronica che ha sviluppa il disco sound dagli anni 1970 in ca, sarà il da settembre tema d'an rascida d'an convan internazionale dal titolo Everybody Calls Me Giorgio, Moroder, di media, tlert e la comunicazione. Moroder che è da Genè da Castan in ca senator honoris causa dell'Università Liedia de Bulzan e cresce su auchti gioi e sa fatni nuom del mondo la musica pian via dalla Germania e poi ai Stati Uniti o la che li ogni premia con 3 pesci Oscar e 4 Grammys per si musica. Per la conferenza per snong ti unirà il dat naudle da più appunting all'artista Giorgio Moroder a si produzione musicale, alla prospettiva che si innovazions a giauri al mondo della musica mancia si importanza per la storia della musica e più inant in ciò si attività d'imprenditore. Nia tra la sciana unirà l'aspetto sociolinguistico e culturale di un artista ladin che si agit ora per il mondo, vivant in contesto di migrazione. Organizavan il convegno da in rascidauras l'Università de Bulzan Ruth Videsot e Carlo Nardi. Pra la maisatu ronda sarà l'intervanç de professauras de universitéies internacionales. Dute l'informazion sul convegno che van a selde coca dit dai 10 ai 12 de settembre a Porsenong, jeta pudai lieger sun la plata web unibz.it la sezion di avanç.
2: Les noeles dal mondo sport dong nant la Liga regionale mat por l'FC Gordaina in casta sabe da mangel campionat de sot la Liga provinciala. La squadra pa iet la sajung nuia cun de plus novitis. Alexander Stufernes dis de plus.
7: Pa la sajung nuova il den dut 8 persones nuoves. Longe Alfi Piazza, ca sa rantaut lanciorie da co-traina daur, il 3 jugadores ca giata cun il Gordaina la possibilità de juget na Liga plus alta. Manuel Gabloner e Paul Hofer, tramadoi da Cestel, anche in amo giugata prima categoria amatoriela con la squadra Schilier. La prima categoria amatoria la Trentina, anch'ina monce giugà Massimo Lorenz de Vince Doiani, che vende la squadra del Fascia Ballon.
8: E decido di fare questa scelta perché c'erano nuovi stimoli, e soprattutto perché le sinistre già la Ballon lo teval de Fascia, però comunque siamo sempre stati a miss e si trovano in cielo fora, però quest'anno voglio cambiare.
7: La formazione nuova dà il Wurdlen giocatore dal Senegal, che è unita gradina a Laure e che ha costantatato all'erte squadra. Malamin Diem ha giocato una stagione della Serie D della Puglia con il Martina Franca. Ma di più esperienza, altre eccellenza, la Liga Regionale della Puglia in Città Calabria. Gradina infatti unì per Laure in hotel.
9: Ho fatto 9 mesi di lavoro senza giocare il calcio, quindi l'anno scorso ho visto su Instagram la squadra, ho contattato loro, ho fatto un allenamento, quindi mi hanno ricontattato per tornare a giocare con loro.
7: Il VAR dalla seconda alla prima squadra dell'FC Gradina ha fatto Patrick Comploy e Manuel Kofler, tramadoi di 21 anni. Da nuovo vince Robin Moroder di 27 anni, che porta per esperienza con la squadra austriaca di Graz. A questa maniera è un terzo giocatore nuovo. Il capitano Lucas Demetz.
10: Non è un gran budamante, però non è un po' di più schietto. Io credo che un gran budamante sia che fuori buon. Siamo un po' che sono buoni di matrice di squadra e c'è di fino a ponte.
7: Dopo la stagione passata e per 2 maggi aperti i giugni, muove la squadra in un rovescio sulla buona strada che porta avanti.
10: Ecco lì, non è un sfida. Sono in un parere. Ich die Avant, ich die Squadra, Savon da Fehl, und fang um Dani, aber auch sagen, ich bin Pompez, gelang nicht auf Fahrt.
7: Bei dem Club, ihr Objektiv der Köstern, der ruht la prima Mesa Classifica. Der Trainer da auch, René Rella.
11: Wir kämpfen einen Abstieg, da brauchen wir jetzt nicht mehr, und leider, weil wir vor 2 Jahren aufgestiegen sind, dass wir jetzt können wieder automatisch vor mir mitstehen. Wir haben ein paar Abgänge, ein paar neue Spieler geholt, die wir erstmal integrieren müssen.
7: Der Purve agit der Reviers der Liga Regionale, ne je singen je den Nian Objektiv.
11: Wenn es noch sich ergibt, ist ohne Sache. Aber wir haben gesehen, dass wir noch zu unreif sind für die Oberliga und die weiß, dass der Verein und der Verein hat zu mir gesagt, wir wollen mit so viel wie möglich einheimische Spieler spielen. Das passt auch für mich. Weil wenn wir aussteigen, dann müssen wir auch auswärtige Spieler holen und das will der Verein nicht.
7: L'FC Gradina aber dann 5 Jahre fährt im Prims aus der Kategorie und dopo im Segundo in Terzo. L'ultima stagione, jeli noto maggiù della Liga Regionale, ich cominci ansada al campionat della Liga Provinciale con lo Jurkencesa contro il Salurn.
2: E dal Palais passunzi alla combinazione nordica da Diste, Daniela De Iori ha fatto morvaia al massimo livello mondiale al giugno dei.
7: L'atleta da sua plage a Châteauneuf, la Francia, te tramadoi gargede sargent un quarto plazzamento. In sada alla Dolsaut fat il terzo miglior tempo con Ischirol, ti passan via bancata concurrentes. La buona forma su Ischirol, all'andumania mongie de sorrisa facian il secondo miglior tempo. Ma da via che il format individual compact ti la manco buttata al major saut, iela con la quarta posizione la prima de sotto dal podium. Da via che l'atleta italiano ha fatto per la terza e ultima stazione del Grand Prix da Dingsta, ne jelesen cenierte classifica generale. I 2 quarti piazzamenti di Daniela De Iori è pur un po' una bella motivazione per l'orinant per la stagione di Coppa del Mondo sulla Neuf. In King Antlauta, jelesenmo 3 manche per poter laurea. Cosvelenche per Aaron Koschner, che jete 3 garagete del Grand Prix, ruval plut la 22ª posizione. Anche per El e per Manuel Senonder de Selva, se tratta la zende nuzze ben l'autong per Rui-Angenieri la prima de Coppa del Mond de December a Trondheim.
2: Les informazioni d'utile manifestazioni.
6: Prospective fa in uom la mostra che è daudaitl tublada nivas de Selva. La mostra presenta l'aur de 4 artisti de Gardaina. Thomas De Lazzer, Valeria Stuflesser, Damian Piazza e Christine Rungaldir a da mostra su una formazione culturella stercia in una tecnica che arzica la maestria. Duc Cater tratta la tematica persona natura. Duc Cater, apert lang la tradizione de Siperes, sperimentea senza temai e senza pregiudizia materiai nuova si ora del sol. Il Sien ha un potenziale e che si sviluppa da considerare la prospettiva. La mostra è da viata in domani, unedì dalla 4 domestica in la 7 da sera. Di merdi, mercoledì, venerdì, in cioè dalla 8 alla 10 da sera.
2: Mittels auf das Manifestationsdomane Molin a la Valle daudai la Mostra Varieté d'Anter Tradition e Astration, la Mostra Personale de Guido Tavella. Ciamo cinai 30 d'agost, tres de les 4 domis de Cina les 7 da Sara. Al mancia ciamo anodla da les previsions del temp alle scialdi grigi in cui sora del sestante da ce falerg d'Anter les niores spasses fora sein domis de Vagnel Maplia Luz la Pluia. In domang se mostra sposora d'lindo da sua più bella pert, domis de ia salza la probabilité de temporai. Les temperatures d'Anter 9 e 10 degra les più basses e d'Anter 21 e 27 degra les più altes tipa isch la Ladinia. In o stampa d'esposizione a Piz David Leitner madena mangi a compagnie pro la tecnica, pro il microfon ve saluda Jasmin Ferdig cun laudanza dem bel domis di la parola a Leo Senonar.
1: Ladinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura. Conduzione Leo Senonar.
12: Tre kercha la doi i 30 skunst kaj momenti dal notiziar kok uni merdi mercoli il laura de Ladinia Live in cui con un tema letterer i conoslo del studio doi la rai a Bulzan saluti con plagiai Nadia Runger de grada vai a cetano jenviti belk testaut Laurella per Ladinia Live.
13: Da grale o bon damesti.
12: Nadia Runger ien in uem cune schud la letteratura ladina idl Südtirol, aja cae la scrigi publicea si operas te tramdoi rusnedes, ladin i tudasc, manque ne rusnons nia de si publicacions, prautr na nuova ionidora dam puc. Nque rusnons del doms di letterer, na manifestazion de letteratura che prautr anche bel na certa tradizion, aja clie pu bel pluani clavem tudagi, mbang del doms di letterer che castan sul program in castasada ai 29 d'agost, dalla Cinque Doms Dietl, Verzon della Casa di Ladins. Auch Tijai. Na Manifestation tut agi dalla Union di Ladins, de Gerdaina, ulak Nadia Runger, fech da Coordinadora e Moderadora de Levant. Bang Nadia, il mancia me plu puc dis al Doms di Letterer, in Sada Ielata in Ant.
13: La Ielata stang in Ant in San Confortong, bella son casta Manifestation in Sada. I song an bon pont, proprio in nier, da seire angstmanas in teda, kongelkung sei, la union di ladings, da gardaina, i sambang lian grang lauch, vorino a angenia kadut, la maises, istuai, la paladina, per kikalier stand, mikrofons, ing schilainant, i jeren grazi, proprio da cuor, nostra presidenta, Sofia Stufleser, i dutelkung sei, dutschu da per kung na grang passion.
12: Na manifestazione della letteratura ne è una cosa da unidì, la Ladinia muss un dì pur un po' la letteratura ladina è viva, e si lascia fuori no, udai e audì. Castiè da esenvià autores, pu da tutta la Ladinia, da tutta la valedes in taurel sela, mancia fedom, l'imbelmes dots de ei, eiles, jauni e manco jauni.
13: Avisa, l'important è che il momento che ti dice che c'è anche un teda da inter la Valle des Ladinas, la manifestazione interladina in Schipper portare ad un persone che ha la passione della parola, della scrittura, della poesia o della conte storia e che la regione della Ladina. In Schiel proprio bel, potremmo via persone da tutta la Valle des Ladinas che stanno da 4 idioms e sperong na utrang in da 5 e non è fortang sauri già te ora che scrisci pasang da Valle des che è questo per me c'è un po' più da lunch, perché se voi scrivete, per esempio, per Fadom Junction, scontate per questa manifestazione che viene fatta ogni anno fuori noi. E ho letto di in un'amsta che audirò in questa, sada, il verzone della Chiesa di Ladings, auch DJ, con Nicoletta Ritz, Silvia Liotto, Marco Di Bona, Samuel De Bon e Ruth Bernardi.
12: Cogdito perché hai eiles, autores, scrittores, jauni, jaunes e anche un po' manco, più affermedes, Ruth Bernardi d'Angora, che è un personaggio della letteratura, nome della Ladinia, ma del Sud Tirol. In questo momento sono qualche autores e la autores porta in questa sada di ciò strattel, ma cosa hai pensato che è il programma letterario?
13: Lia nche personas che vengono po da long capro, ma le sia lia des nche da questa passion della scrittura. E lia interessante nche che le la biografia es lia personas che se da giunce con la Rosneda Cocktela, come per esempio Silvia Liotto, che ha laureato l'istituto, mi cura de rue, o per esempio nche Nicoletta Ritz o Marco Di Bona, che si giù con il giornalismo, per noi Samuel de Bonca ha una grande passione per il design in generale, per altre forme di espressione, e siamo anche Ruth Bernardi, che è just presidente della Lia Autores del Sud Tirol. Anche uns persones che vengono po' da prospettives de frontes, che ha generazioni de frontes, che anche bella vengono pesci, come per esempio anche Silvia Lotto, l'Angelo Trebo del 2024. E anche è interessante portare ad un persona che scrive, che ha prospettive di fronte, e che possa poi anche ti dire la lerca che anche con te a livello di Wadley ha detto. Dentro le generazioni, e le sue barriere sono paladine. Anche che nasce proprio un barato sincero di ciò che costa mi passione della scrittura, che possa poi ti ci permette alla poesia.
12: D'angora ti contatte gli autori e gli autori e l'organizzè l'evento letterario e tu da mandare una spiegazione diciamo agli autori che vanno in via per scriccare tu non scappare parole ma c'è vuole per perdere di questa parole questa domanda ti sto fa a unione di cinque autori e gli autori che audiranno e udranno per una insada che è stata la risposta.
13: È molto interessante sapere che la Rosneda è il materiale della scrittura. Non adoriamo parole, non adoriamo linguaggio per fare poesia, per contare storie, da quella maniera che non lo facciamo. Un fatto che una persona che si può adorare, per esempio, l'ang o altri strumenti. Non ci adoriamo non autori Rosneda. E per noi che crescono su in certe valide sulla che li angrum de rugnedes che vive de barriere e il forno interessante a pensare da ci vuol perché potrà di per me la parola ci vuol per di la parola per me il contesto della scrittura. In gila ti domanda a noi cinque autori che sarà son paladina la parola che io scrive punt punt punt e questa frase pudova duc pona schlujù gi inant con questa parola si io lasse valia giordant si rispostes per fempo in chiedere la situazione scominciamo con Samuel de Bon che mi ha scritt io lia giordant per guardare una fecina pit la traduzione la parola che scrive mi aiuta a schlari mi confusions e capi il mond intorno via che gente schalde interessante pensong alla parola che Strumenti de capi il mond. Jonginant con Silvia Liotto che dice la parola che scrive il riflesso le immagini capite dall'udleda. Nicoletta Ritz dice la parola che scrive non è nia forma di ledes al do per tre ore dal c'è il pensier. In tempo una critica alla parola che les non è povestur nia fortang avisa per spiegare qualcuno la sa di. Ruth Bernardi scrive «La parola che scrive è per la generazione che viveva dang me. Scrive per Daguni vuol dire scritta nella lidezza senza confins». Giunginant con Marco Di Bona che dice «La parola che scrive le svang da da lunch». In questa osservazione interessante dà la vampa la parola che tu lunga per scrivere «Ciung viaggio alle sa fat». Per un il post, o la gnausung al momento, o la gnauspudong pona, les matersung papier.
12: Il programma pona in sada, come si può immaginare che la vede in ante? Liesch per gli autori, si la autori, ora di si scrittura, ora di si letteratura su London Schiller, o il pancio in confront vif d'entre il pubblico, con domande o con considerazioni che posso già migliorare.
13: Una bella domanda sarà tra me due cose per una sunga paladina, sarà la turas della cinque autori e di autori che vengono a Lia Giordant, uni jung, uni una angenia ca, in 10 minuti de la tura che il siba prosa o in c'è lirica, e mi conforta bella in c'è a c'è le c'è una sia passi tematiche da zang a tueles, con c'è una tematiche se da pa giù la persona che scrive per la ding, c'è pa important o la va passi ud leda. E d'altro conto, il c'è bel a giaurì il dialogo. E questa è proprio una lerc che ho lungo in certe idee a conte da si scrive. Né a me a Lia Giordant si storie, che vengono ora da si creatività, fantasia e da bujang da scrive, ma in c'è da ti fai domande, ci vuol per prodrazz di questa passione per la scrittura. E il pa meson da rugne con gente da cash, in generale, la vita da ogni dì. Il pa possibilità è di partire, di pubblicare, di rugnare con d'altra gente di qualche nuovo sentiamo di dita e qualche nuovo ulong di oratres la poesia. In schissarat il prim castellaturas e dal dorfagerong un dialog ula kia e belangineka in valguna domandas datife e panasamban jarjongs in cia la domandas al public schliervel domanda da kike schkota su.
12: Il Doms di Letterer, io ho condito tanto in un appuntamento che ha una certa tradizione, come abbiamo fatto da un gruppo d'anni, a questa parte, il parire o tanto, il parire abbinare autores e scrittores ladins che vanno per questo appuntamento a questo evento letterer.
13: Kanke jeder manda dafür pert a questa manifestazione, kanke di giung, manda ora in vich per gli aggiordant e forse in grang la grazia de poder ta pert, de poder le jordant, de avei questa possibilità, questa paladina. In sci weisen propi che tel manifestazions cockeldoms di letterer ja propi fundamentales. Il ne jene tan suans che lia propi questa manifestazions reguläres, che vang fattas uniang, de una maniera interladina, che du lasi propi autora, che ti dan a gran importanza in ce al se ancunte, se barate ora de letteratura. E che je chali bel che pudong il trenant in ce uni ang, a jac na manifestazion che vang fatta regulera, a propi na gran importanza, ti ani, che je va propi inant in ce tel dauni.
12: Lie bel che, i calons autora in ce bel dant, lie un mschdoz d'antre jauni, i manco jauni, sulon di in scila, Ruth Bernardi, Marco Di Bona, und Silvia Liotto haben eine certa esperienza del scri, chi plut la letteratura, chi poi plut il Journalismus, Marco Di Bona, ma poi lunch Samuel De Bon e Nicoletta Ritz, che veramente giovani, che si roi d'ausim, diciamo, sia la letteratura, che valutessa tu, diciamo, che svar o il quadro della letteratura ladina proprio all'alumno che svar che è giovane, quando e quando resta di scrivere.
13: Lien interesse scri e calia bella osserve e ja deja si anga uni sorte esperienza e importante e anga schnamonia a 30 anni pol anga belvester knafat un grumonda esperienza stil scri con personas son paladines in schileinant per calma sal bel de chale de proe de jaurike staler a una maniera che duc sa sante bang e che un dialog ja possibil che un possa impare un con lauter I kann posa propi se jam ja ora sung thematikas schaldi sottas, a jak lich krie su an sange zicke de intim, zicke propi da jinga no studite, kenaus sunt jung zicke de schaldi stärk, i chenaus se sunt jung bang, di jung chenaus ungna bona atmosfera, sung paladina kung il publik, kung i autri kollegas, bona jel bela pudei se jauri akas dialog.
12: Tu sei stessa scrittura e autora giovane e di successo, che valutessa, diciamo, la difficoltà, o non si parla mai di difficoltà, o ci vuole per bujang, per fare sguardo verso la letteratura, se mi sei denk un sei?
13: Per scrivere, già si chiedono al dottorat a cale it vers e ora vers il medematem, che vuol dire che senti paia di dita, che vai si pa, che vuol si paia con te, senti paia che è di bujang da scrivere. Proprio che sta gran forza, che non sono di dita, che Il scrive che è un avvisto e che va a crisi strada tra il mio corpo e che non è un problema e poi non è la penna e poi non è il papiro. E siamo in la strada, è molto interessante, lì è una troica venanti fuori in opo, in parete, lì e lì, da ogni sorta occasioni, manifestazioni, barate ora con persone. E io voglio essere motivato, già ogni che comincia a scrivere, comincia a mettere in mano con la parola che vuoi essere giang di giang, c'è la rognetta che vuoi essere, è importante di prue di giang, di cominciare. E poi non c'è da osservare che è pa il mondo intorno a me o la possibilità di avere possibilità per una pubblicazione di letteratura, per esempio, long si l'inant. E lo non c'è anche feci la ratura di scrittura, ti dai fuori alla persona la possibilità di mi contattare, a già che gli scialli sorrisci non hanno capito che da me da ora da 13 o da tutti santi giovani che hanno mai 20 anni, per esempio, che sassuans non è da ci vieni per essere più muovere. In Scilla è un po' bella un po' d'esperienza, ma se hanno capito che tutti santi giovani che hanno mai 20 anni, per esempio, che sassuans non è da ci vieni per essere più muovere. In Scilla è un po' bella un po' d'esperienza, ma se hanno capito che ti dà un aiuto a

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera alla dalla redazione Rai Ladinia. La Forza Slorden ha fatto il fin della passata più controllo sono già offerto la Dolomites a 9 persone che hanno intaut la patente.
3: Tanto le violazioni che i carabinieri si corvare badia registrano più sovente e c'è la velocità massa alta da rovanne e la direzione falada. Da sor passate tutte le strade non sono concedute o tutte le strade prigorus. Tanto tutte le forze dell'ordine fatti i controlli sono giusti le Dolomites. In dettagli fat non hanno tot controi a chi che gioca con l'automotor, carantung les strafungas fattas. Nu les patents tutte se cianti se sancing in dotti punch la patent tut stemez. Les forces l'ordin ricordin cete cascage l'importanza da rispettare les regulas por garantia duc la sicurezza stradala, dana tot ince sun les stradas di just les Dolomites.
1: A Surigas la Galleria Stallart iruni presentan quella 30ª edizione de unica cunirateni d'Akstan dai diesen kingai tradas de Stambert il centro del tennis de Runkadic con una novità lenes de erte audion il presidente unica Matthias Kostner.
4: Akstan è una edizione importante un qua può fare di nuovo, e che lo fa con questo inizio, un programma con più linee di gradine e anche gallerie. Sono stati buoni, da bene a un buon 30 linee che giuda per a organizzare questo inizio. Quando fate una grande manifestazione, sono stati buoni, da bene a un buon 30 linee che giuda per a organizzare questo inizio. Quando fate una grande manifestazione, tra mostras

Na buona sara diçkanci ben njësëm lezonës dhe Raj Ladinja da Esther Videsot në shnët ku në jade muzikal fora për il Kanada. La musica tradizionale popolare canadese è il risultato di un mosedot culturale straordinario, che è nuovo a sledendi langa la grandezza geografica del paese e alla storia di sue comunità. Al ne esistnia na sora musica folk canadese, ma piuttosto un mosaico di tradizioni che rispidlaia le origini indigene, europee e, più tard, migratorie del Canada. Un rode fondamentale ed è dalle musiche di abitanti più antichi del territorio, i Inuit e i Métis. Queste tradizioni e liades a rituali spirituali, cerimonie, bai e narrazioni orali. I strumenti principali e le tamburle a cornice, bronzines e le chanté, sciocche in cile throat singing Inuit, una tecnica praticata da dot da aras che lascia fora sons d'alcol e che vanno du più lere sciocche in juc na competizione. Al vanno segui in coppia, una conduce, l'altra tira para. Tot cash è centrale e trasmette identità, memoria e connessione con la natura.

Na pizza cerca de na tradition inuit canadesa, le throat singing. Pur bien que el svilup musical de casta gran nation. Con la colonization europea de l'America del Nord, già da ia dal XVII secolo, roi la dall'erc influenza

das Französisch und Englisch. Il Québec s'est sviluppé la tradition stercha des chansons francophones. Bei i chanties traditionales che gno dalle zones rurales la Francia. Castes è caratterizzates da melodies vies, test narratives e accompagnates da la vidura, fiddle e orghi da man. L'accompagnamento è sample modern rhythmic. Le balle europee reel con sua velocità energica a attira brancette castes comunities. Ince i bai accardada call dances e spodventai le manch principai della musica popolare canadese. La musica gno suonada su radotte occasions sociales, nozes, celebrazions e riunions de famiglia. La musica franco-canadese rafforzai anche l'identità del Quebec e al dedanque fece la perte samba in la cultura.

Anna Silvestre con una chansonnette franco-canadese tipica del Quebec. Il Canada è l'incervè la colonizzazione anglofona e su tutte le province atlantiche. Nuova Scozia, Terranova, Labrador. Chilò ha le tradizioni irlandesi e scozzesi influenzate folk. Ballades che conta del mer, sea shanties, melodie da bal che conta della vita di paia pash. Il mer e l'immigrazione. Nia porater e le fiddle la vidura tipica irlandese è l'istrumento principale. La cultura metis tol ince ite una posizione unica del panorama canadese. Alle un popolo indigeno che sa moscede con francese e scozzese e ha sviluppé una sua identità stessa. I ritmi di sue musiche e sincopà, energici sponsà per accompagnare bai e momenti di festa collettiva. Ciò che le conosce Red River Jig.

Musica scozzese-irlandese, che è emigrata dal Canada e siamo scede con le tradizioni indigene. Ti segui, del nu e vintegim, rull spodaler del Canada migrant dalla Germania, Italia, Ucraina e ricascia un scioccia modo più il panorama sonor, sura tutte le praterie. Alina musica che conta de storie de territorio, laur, identità e resilienza. Mantignon un liam sterk d'antar passè e presente. E avvisa che le tradizioni si influenzano in il folk moderno e in le country canadese. Passiamo un momento alla musica classica. Per tre secoli era romagnuda l'ambria delle tradizioni musicali europee, in particolare cara francese e inglese, portate ad alerg dai colonialisti e praticate sulla dot delle ligie di salons aristocratics delle istituzioni educative. Dal XX secolo in ant, ara spo metuman da caffè na sua us canadesa, un percorso segnato dall'incontada d'anter eredità europea, paesaggio sonor nordamerican e influences indigenas. Con la nascita di conservatori, orchestre sinfoniche e istituzioni culturali stabili, ha componist metuman da se da manè ci che odi scri musica canadesa. Samba in vel descritt l'immensità del territorio. Il kit di Bosch e l'isolamento che caratterizzava troppe regioni. Un rode fondamentale è dal dialogo con le culture indigene, con i suoi ritmi e le sue concezioni del son dar differente da care europee. La musica classica canadese si differenzia con not per l'atmosfera ampia, contemplativa e ince una gran attenzione alla sperimentazione. Lungi le sinfonie, quartecce e opere, si sviluppa il linguaggio contemporaneo che chir l'elettronica, il minimalismo e tecniche nuove. Componisti contemporanei premia a livello internazionale e, per esempio, Vivian Fung, che l'ha una piccola cerca del pizzicato Four String Quartet.

Pizzicato for String Quartet, la canadese Vivian Fung sonne dagli In Quartet. La musica contemporanea d'un stil d'art eclectic. Al di d'anche, alle Canada, na scena classica d'arvia e articolata, con componisti, direttori d'orchestra e interpreti riconosciuti a livello internazionale. Le grandi orchestre, le città, che Toronto, Montreal, Vancouver, convir con le specie realtà innovative, creano un equilibrio d'antre tradizione e in rescida. D'antre i gruppi più conosciuti, c'è funzionato l'ensemble Baroque Tafelmusik, Baroque Orchestra, e le quintette strumenti a banda, Canadian Brass.

Rixi Bach, die Canadian Brass und die Gruppe Instrument de Banda plus connue al monde, in Köp pour bailler de musique canadese et del Canada. Elle est le second pays plus grand al monde pour l'extension du territoire. Elle va dans l'océan Atlantique, à cal Pacifique, en Chine de l'Arctique et à une des spones plus longues de la planète, sur 200 000 km. La grande part est courida de bosch, lèche et tundra. Ni a por atar, c'è funzit il Canada circa le 20% lega duce al mon. Conosciu e le paesi in c'è por su inverns dar fraic sura dot al nord, mo gran per la popolazione vir al confin cu Stati Uniti. La capitale è Ottawa, mo la città più popolata è Toronto. In dot e le 41 milioni di abitanti. All'ina monarchia costituzionale con a c'è il re d'Inghilterra e in stat federal con 10 province e 3 territori. Conosciu le Canada sura dot pur sua politica del multiculturalism, pur sua qualità de vita dar alta e pur ester un paes dar sigu e pacific. Populazions indigenas, inuit e metis abitaia le territore da mils mils de agn, e so che bele annuncie e le Canada new colonizie da dues gran potenzas europees, Inghilterra e Francia, e nia pur ater e i dui lingaggi ufficiai l'inglese e le francese. Il Quebec è l'area principale dell'area francese. Il simbolo nazionale che compare sulla bandiera è una faia di aier e nia por ater produce ince un suc di aier conosciu sura tutto il mondo. La laurs, il castur e l'alt spondi e i tir simbolo del paese e sura tutto le castur è dar importante per l'economia del paese per sua pelliccia. De gran parks naturali fece il Canada una nazione dar attrattiva a livello turistico, mo ince les aurores boreales ne e nia de manco, dal momento che le svaiga da più regions. E nia por ultim, c'è funse il sport nazionale, le hockey sendlaccia, un sport che ha ince tres più success chilo da nos. Mo senz ruca la musica. Na personalità dar conosciuta che c'è funt l'ambiente musicale è la canadese Céline Dion, na diva con i pisci e portera. Nasciuta il Quebec del 1968, so che unica e ultima mötta di 14 fredes, ara belle metumang da piccera in su con 5 anni da Chanté e ara de fora so prum album cancarà appena 12 anni. Ara una tecnica vocale da ravisa e perfetta e una estensione vocale da grana pur il pop. Va in 5 Grammy Awards ara da vagnè e vagnè apprezzata da un pubblico sia da giovane che adulto. Dar conosciuta era nuda con il talk My Heart Will Go On fora del film Titanic, un talk che il prum neurora nianca chantè. Mo Céline Dion è di più coca chantia, era un artista che ne la dà mai su. Ince con sua malattia ai muscoli che ne va nia da barì era tresce motiva e ne lascia nia da chantè. A ridar liada a sue raiz canadeges chanta perfettamente per inglese e francese e a partecipe a di grandi eventi internazionali storici. Alena Lianda ormai.

0: Céline Dion, Hymne à l'amour. Chantia per la Daurida di Juice Olympics a Parigi del 2024, sua prima apparizione dopo la pausa per sua malattia. Un evento emozionale per tutti, una lianda internazionale per celebrare la musica canadese in Schnitt. Un altro artista che al momento è in senso le classifiche, o belle da di più anni, è Justin Bieber. Nasciuto nel 1994 a Ontario, autodidatta, il più conosciuto di lungo un video su YouTube del 2008, cover. Nel 2010, valgono il record, e sua frisura è nuda una moda mondiale. Esagni, ele è un di artisti più conosciuti su Spotify. E ha venuto su 150 milioni di albums. Alla davanti dei più Grammys, Justin Bieber è una superstar globale del pop, simbolo di una generazione cresciuta su con internet e social media, buona da essere inventata tre da nutil tempo. Con Love Yourself di Justin Bieber, sunse un showruva alla fine della giornata musicale fuori per il Canada. Io se ho diciamo una bella sera di Can, ci si mani in bel saluto da Esther Videsot.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

Marta Argerich, questa volta sul lato sinistro invece, prima era stata sempre sul lato destro, insieme a Lilian Silberstein, per il concertino di Shostakovich per due pianoforti, generosissime queste due artiste, Silberstein, per il concertino di Shostakovich per due pianoforti, generosissime queste due artiste ci stanno regalando

0: che vede appunto un concerto storico, possiamo dire, questo di Martha Argerich con la Lilia Ziberstein. Le artiste ringraziano, tutta la sala è in piedi ad applaudire queste artiste, le artiste salutano, si tengono sempre per mano. C'è da dire che entrambe hanno detto che appunto amano di più suonare insieme agli altri, insomma, la posizione della Argerich in questo senso è ben conosciuta, insomma,
1: sì. Cioè,
0: i brani del per pianoforte solo risalgono appunto alla prima parte della sua carriera. Tra l'altra cosa è un artista appunto eccezionale che ha tra gli altri impegni suoi, la sentiremo a Roma a marzo con il primo concerto di Beethoven. Sono nel frattempo rientrate sul palco, chissà, no, vediamo un po' cosa succede. Sì, dicevo, primo concerto di Beethoven con Charles Dutoit alla direzione. Charles Dutoit, che è stato il secondo marito di Martha Argerich, padre di una delle tre figlie di Martha Argerich. Stanno facendo il giro di tutto il palco con inchini continui.
1: Naturalmente sono state apprezzatissime anche dai nostri ascoltatori, che ci stanno inviando molti messaggi entusiasti.
0: Sì, ecco, qua si avvicina, il pubblico si avvicina, credo stanno scendendo, no, non si capisce se ancora escono, forse no, il pubblico comunque in piedi, no, eccole di nuovo.
1: Beh, il pubblico è entusiasta.
0: Beh, diciamo, questo tutto esaurito per gli amanti del pianoforte è un concerto veramente che rimane nella memoria.
1: Sì, memorabile.
0: Devo dire che un concerto che ricordo, e insieme a questo che sicuramente porterò nella memoria a lungo, è quello di Benedetti Michelangeli alla Sala Nervi del Vaticano, quando ero veramente un ragazzino, chissà il pull. Vediamo, ma la luce ancora no, dunque no, ecco, ci siamo fermati qui.
1: D'accordo.
0: Siamo fermati qua. No, con questi due meravigliosi bis, che hanno chiuso appunto il concerto di Martha Argerich e Lilia Ziberstein dall'auditorium di Bolzano per il Bolzano Festival Bozen 2026. Io credo che voi siate piuttosto avanti con la scaletta. Sì, e quindi appunto non mi rimane che ringraziare i tecnici. Qua i tecnici di Bolzano sono sempre eccezionali per la qualità, la resa sonora anche oggi era veramente notevole. Thomas Malknecht e Daniele Mistura, tecnici Rai per la parte musicale, tecnico Rai per la trasmissione, Thomas Rieder, che dobbiamo ringraziare anche per l'intervista che abbiamo realizzato con la Lilia Ziberstein, e poi l'assistente musicale Mattias Maier. E con questo, cara Luisa, cari ascoltatori, credo di potervi salutare.
1: Grazie mille a te, Fabio Cifariello Ciardi, per averci trasportati all'auditorium di Bolzano per questo magico concerto di Martha Argerich e Lilia Ziberstein. E con questo chiudiamo il nostro cartellone.

Apriamo il nostro magazine per parlare di una nuova uscita editoriale della traduzione in italiano di un libro che in verità è stato scritto nel 2011, ovvero Viaggio d'inverno, Winter Rise di Elfriede Jelinek, che è uscito in italiano per le edizioni ETS nella traduzione di Roberta Cortese con l'introduzione

0: collaborazione di Rita Svandrlik, docente di germanistica all'Università di Firenze ed esperta di Elfriede Jelinek, che ha scritto l'introduzione al volume e che abbiamo il piacere di avere con noi al telefono. Benvenuta, Rita Svandrlik.
1: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Dunque, parlerei insieme a lei per prima cosa intanto di Elfriede Jelinek, perché appunto i nostri ascoltatori probabilmente conoscono il nome di Jelinek, che è scrittrice, drammaturga austriaca, che ha vinto un premio Nobel nel 2004 e che è autrice di un libro celeberrimo, La pianista, che poi è diventato anche un film con protagonista Isabelle Huppert e la regia di Haneke. E dunque questo libro, Il viaggio d'inverno, è un libro che ha varie possibilità di essere letto, perché appunto è stato definito come un testo per il teatro, però è anche un testo che non ha delle indicazioni sceniche, dei ruoli definiti, e può essere quindi letto come un romanzo oppure anche interpretato. Ma prima di addentrarci proprio nel volume, vorrei chiederle di raccontarci chi è Elfriede Jelinek, anche per capire meglio come è arrivata a concepire questo suo viaggio d'inverno.
1: Beh, è una domanda complessa, naturalmente, bisogna essere sintetiche nel presentarla. La cosa particolare è che, diciamo, i suoi testi, e questo è aumentato con l'andare della sua produzione, non sono di facile fruizione sicuramente, e proprio perché anche la traduzione dei suoi testi è complessa e difficile, bisogna trovare traduttrici come Roberta Cortese, che non si cimenta certo per la prima volta con un testo di Jelinek, e lo fa anche con grande passione proprio per questo tipo di scrittura, altrimenti si rimane troppo all'esterno del testo, ecco. Quindi non è di facile fruizione, però sono testi tutti straordinari nella loro combinazione di impegno, proprio scrittura impegnata che reagisce a fatti dell'attualità, ai più diversi, appunto, e che quindi sta sempre sul presente e che allo stesso tempo questo impegno lo intende sempre in chiave estetica, cioè da interpretare e realizzare in modi radicalmente estetici, come lei stessa dice di un'altra scrittrice che lei ammira molto, cioè Ingeborg Bachmann. Ecco. Quindi questa scrittura che tende sempre a mostrare i meccanismi di manipolazione, le dinamiche di potere nel farle emergere dal linguaggio stesso, evidentemente è una scrittura appunto che ha vari strati, che diventa sempre con le ultime produzioni teatrali sempre più polifonica, che dà voce a tanti soggetti fragili, incerti, eccetera, e che diventando appunto sempre più complessa, allo stesso tempo risponde però ai temi proprio più attuali. Le ultime opere, le opere più recenti, per esempio, ruotano intorno alla crisi climatica. Ecco. Poi, a parte questo, si possono trovare degli elementi anche di trasfigurazione di dati biografici di Jelinek, no? E su questo in genere si soffermano le interpretazioni, diciamo, un po' meno profonde, ecco, della sua opera.
0: Ecco, lei parlava appunto di polifonia, di voci, un aspetto anche imprescindibile, direi, di Jelinek è la sua formazione musicale. Quindi Jelinek è una musicista che si è formata al Conservatorio di Vienna, dove ha studiato pianoforte, ha studiato organo, e la musica, il pensiero musicale permea anche la sua opera letteraria a livello profondo, come diceva lei. I suoi testi sono testi densi, sono de testi complessi che offrono una possibilità di lettura a più livelli, a più strati. A proposito del Viaggio d'inverno, che appunto dicevamo è un testo del 2011, però adesso appunto tradotto in italiano da Roberta Cortese, in che modo Jelinek si relaziona con il ciclo lideristico di Franz Schubert, che ricordiamo agli ascoltatori è un ciclo di brani per voce e pianoforte, di 24 brani che Schubert scrive nel 1827 su testi di Wilhelm Müller, e narra appunto di un viaggio d'inverno, di un viaggiatore che appunto ha la tematica dello straniamento, dell'essere anche straniero, giocando anche su questa doppia interpretazione del termine fremd in tedesco. Però ecco, com'è che questo ciclo lideristico viene preso da Jelinek e trasferito nel suo lavoro, nel suo viaggio d'inverno?
1: Sì, lei ha detto che è stato pubblicato nel 2011 e che, diciamo, compare in edizione italiana, diciamo, quasi 15 anni dopo, ma questo è veramente un fatto di cui dare il merito anche alla collana in cui è comparso, cioè Transaustria, Sprachlandschaften, diretta da Camilla Miglio e Matteo Iacovella, e alla casa editrice ETS, che lo pubblica a contesto a fronte. E questo è sicuramente un merito di questa edizione, no? Anche il poter eventualmente confrontare la versione con l'originale.
0: Assolutamente.
1: Quindi questo va sottolineato
0: Beh sì, anche perché
1: certamente
0: Roberta
1: sì.
0: Cortese nella sua prefazione, diciamo, anche
1: Sì.
0: nelle sue indicazioni alla traduzione, nella spiegazione, insomma, che dà ai
1: La
0: lettori,
1: nota,
0: nella
1: sì.
0: sua nota parla anche della musicalità intrinseca nel testo di Jelinek, che lei è riuscita in parte a ricostruire, però ecco, giustamente insomma, le differenze tra tedesco e italiano sono enormi, e dunque è molto intelligente l'idea di aver voluto mettere il testo a fronte della traduzione italiana, insomma, che i due testi siano affiancati, quello tedesco e italiano.
1: Esattamente. E appunto Roberta Cortese in questa sua postfazione illumina molto abbastanza, diciamo, questo rapporto, no? Tra il testo di Jelinek e il testo musicale di Schubert e il testo letterario che è alla base del ciclo liederistico, cioè quello appunto di Wilhelm Müller. Direi che un punto è questo uso di un pre-trattino testo che fa parte proprio della poetica di Jelinek, no? In questo caso lei si prende, diciamo, appunto come base testuale uno dei cicli liederistici veramente più famosi, o forse il più famoso della cultura tedesca. Cortese dice appunto che der Lindenbaum è il Tiglio, è confrontabile con come ricezione nella cultura popolare al va pensiero nella cultura
0: Famosissimo.
1: italiana. Quindi, ecco, appunto, per dare l'idea, mi sembra un esempio molto calzante, questo Fremd bin ich eingezogen, fremd sich wieder aus, questi due primi versi, no? Sono celeberrimi. E Jelinek che cosa fa con questo? Li prende e anche nella loro proprio sostanza di parabola atemporale sulla estraneità, sulla solitudine, lei poi anche sull'invecchiamento, no? Sul diventare vecchi, perché è l'ultimo ciclo dell'Aia, l'ultima poesia del ciclo dell'Aia Mann, in questo compare uno strano vecchio, no? Ein wunderlicher Alte. Da tutto questo, da tutte queste suggestioni, crea una rete di rimandi all'attualità che con il ciclo di Schubert, diciamo, ha poco a che fare, tipo lo scandalo della Hypo Alpe Adria, quindi la situazione molto fragile, politica, sempre suscettibile o sensibile alla corruzione, eccetera. La storia di Natascha Kampusch, che insomma è abbastanza nota e che non occorre qui forse approfondire. Questi elementi dell'attualità li riesce a innervare di elementi e temi che hanno molto a che fare con la situazione esistenziale dell'artista che non viene ascoltato, che deve constatare, questo Jelinek lo dice anche in interviste varie volte, che deve constatare che può denunciare la violenza proprio del sistema capitalistico finanziario, della connessione tra questo sistema e le guerre, le catastrofi climatiche, eccetera, può denunciarle quanto vuole, ma questo non porterà a salvare nemmeno una persona, come dice, ne nemmeno un migrante, come dice a proposito del suo testo del 2014, poi rielaborato con aggiunte, eccetera, 2015-2016 di Schutzbefohlenen, che ha preso spunto dalla tragedia dell'annegamento di più di 300 migranti nell'ottobre del 2013 davanti a Lampedusa. Ecco. Quindi, per ricordare qualcosa che è ben noto anche al pubblico italiano,
0: Certo.
1: e però questa no, non chiude questa Winterreise, questo viaggio d'inverno non chiude in senso così pessimistico, ecco, nel senso sì, in molte variazioni anche musicali, appunto, perché lei lavora con questo andamento del tema delle variazioni, del contrappunto. In molte di queste lei dice che l'artista, non la scrittrice, insomma, questo io che parla, non viene ascoltato, no? Ci sono gli sciatori nell'ultimo capitolo di Viaggio d'inverno, nell'ottavo capitolo ci sono gli sciatori che dicono a questa strana vecchia, appunto la Wunderliche Alte, che può parlare quanto vuole, tanto non viene ascoltata, eccetera, eccetera, però ecco che si affaccia in un sogno, si sembra di sognare una voce amica di un'amica che è morta ma che parla ancora. E anche se non viene nominata, questa amica che parla ancora e che è quella che è riuscita a scrivere di lacrime piante versate da un animale, questa amica è Rosa Luxemburg, no? I riferimenti sono molto chiari.
0: Sono chiari
1: Quindi
0: anche se non espliciti, diciamo.
1: sì, beh, c'è il canale, c'è
0: Certo.
1: il cadavere bianco che emerge a un certo punto in una chiusa. E poi c'è questo riferimento alla celeberrima lettera a Sonia Liebknecht, in cui Rosa Luxemburg descrive la scena di brutale violenza da parte di soldati su questi bufali rumeni, preda di guerra. Questi animali piangono, ecco. Quindi questa umanità che si estende anche agli animali e a tutte le vittime, no? Questo è uno dei grandi temi di Jelinek, dare la voce anche alle vittime del processo storico, della storia.
0: Certo.
1: Per sintesi non ho nominato il fatto, non ho ricordato il fatto che uno dei grandi temi di Jelinek è la memoria della Shoah, no?
0: Certo.
1: E anche la sofferenza delle creature, la sofferenza creaturale. Quindi, se questa voce di una che è morta, morta nel 1919, quindi ben prima della nascita di Jelinek, se questa voce ci può ancora raggiungere, allora forse anche la voce della strana vecchia, della Wunderliche Alte, i suoi testi ci possono raggiungere. E veramente In questo senso, è da augurare un folto pubblico al viaggio d'inverno, appunto, a questo testo.
0: La ringrazio molto Rita Svandlik, purtroppo dobbiamo salutarci, però è stato preziosissimo il dialogo con lei sul viaggio d'inverno di Elfriede Jelinek, che ricordiamo è stato pubblicato in traduzione italiana di Roberta Cortese dalle edizioni ETS, e lei appunto ha scritto un saggio introduttivo illuminante, e dunque la ringrazio molto per essere stata ospite con noi di Radio 3 Suite. Grazie mille.
1: Grazie a voi. Buonasera.

Der Leiermann, ultimo Lied dal Winterreise di Franz Schubert, eseguito da Dietrich Fischer-Dieskau, accompagnato al pianoforte da Gerald Moore. E adesso apriamo il nostro secondo cartellone dal Festival dei Festival e ascoltiamo un concerto che si è tenuto al Teatro Carlo Felice di Genova il 21 maggio del 2026 con l'orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Sesto Quatrini. In programma i due lavori della Generazione 80. Generazione 80 è il titolo di questo concerto perché vede accostati i due lavori sinfonici, il primo è Dio Torino Respighi, Vetrate di Chiesa, e il secondo invece è la Seconda Sinfonia in Do minore, opera 12 di Alfredo Casella. Quindi due compositori nati intorno al 1880, Ottorino Respighi al 1879 e invece Alfredo Casella 1883. Le Vetrate di Chiesa sono un lavoro che risale al 1925, dove Ottorino Respighi descrive i portali decorati di una chiesa antica, idealizzata. Si tratta dell'orchestrazione di tre preludi su melodie gregoriane, questo lavoro per pianoforte che Ottorino Respighi aveva scritto nel 1919, a cui poi in questa trascrizione orchestrale decide di aggiungere un quarto movimento, un quarto brano, San Gregorio Magno. Dunque i preludi per pianoforte erano stati pensati, concepiti da Ottorino Respighi in un periodo in cui si stava interessando a conoscere, anche ad analizzare il repertorio gregoriano, grazie a sua moglie Adelsa Olivieri San Giacomo, che era stata una sua allieva nella classe di composizione e che aveva sposato proprio nel 1919, anno di composizione dei tre preludi. La versione orchestrale, quindi in Vetrate di Chiesa, Ottorino Respighi cambia i titoli dei brani rispetto ai tre preludi. Questi quattro brani hanno il titolo La fuga in Egitto, che trae ispirazione dal Vangelo secondo Matteo, racconta la fuga in Egitto di Giuseppe e Maria col bambino per fuggire alla persecuzione di Erode. Il secondo, San Michele Arcangelo, invece si ispira all'episodio narrato da Giovanni nell'Apocalisse e in particolare alla lotta e alla vittoria sul drago che in personifica Satana, questa lotta condotta da un esercito di angeli guidati da San Michele. Il terzo movimento è il mattutino di Santa Chiara, che si riferisce al fioretto di San Francesco, in cui si racconta che Santa Chiara non poteva partecipare al mattutino del giorno di Natale a causa di una malattia, ma degli angeli la trasportano in chiesa e la fanno assistere al mattutino. E infine San Gregorio Magno, l'ultimo movimento, che è dedicato al pontefice San Gregorio Magno, vissuto nel VI secolo e anche famoso per i suoi canti liturgici che presero il nome proprio da lui, in canti gregoriani. E dunque lo ascoltiamo, Le Vetrate di Chiesa di Ottorino Respighi, eseguito dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini.

Torino respighi, vetrate di chiesa nei suoi quattro movimenti, la fuga in Egitto, San Michele Arcangelo, il mattutino di Santa Chiara e San Gregorio Magno, eseguito dall'orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini, in un concerto che si è tenuto il 21 maggio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, parte della stagione sinfonica 2025-2026 del Teatro Carlo Felice di Genova e che ha aperto il nostro secondo festival dei festival a cura di Giorgio Marino. Questo concerto ha un titolo che è Generazione 80, infatti a questo lavoro di Ottorino Respighi viene accostata la Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 12 di Generazione 80, infatti a questo lavoro di Ottorino Respighi viene accostata la Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 12 di Alfredo Casè.

si scorgono imperiose le ombre di Mahler e di Strauss e meno visibili quelle di Rimsky-Korsakov e di Balakirev. È curioso rilevare come, vivendo già in Francia da 11 anni e avendovi completato la mia educazione artistica, io subissi così poca influenza dell'ambiente circostante. Questo deriva senza dubbio dalla mia natura italiana, che era già allora fortemente anti-impressionistica e che cercava istintivamente altre vie che non quelle seguite allora dalla maggiore arte francese. Ed era Alfredo Casella, a proposito della sua seconda sinfonia che stiamo per ascoltare. Questa seconda sinfonia venne poi eseguita a Parigi il 23 aprile del 1919, diretta dallo stesso Alfredo Casella, e dopodiché venne eseguita anche l'anno successivo, nel 1911, al Concertgebouw di Amsterdam. Dopodiché però non venne più eseguita a causa di varie critiche da parte del pubblico fino alla fine degli anni 70, e dunque passarono un bel po' di anni dopo questo esordio della Sinfonia numero 2 di Alfredo Casella. Tra l'altro il riferimento a Rimsky-Korsakov viene fatto anche da uno dei nostri ascoltatori in riferimento a Ottorino Respighi. Giorgio ci ha scritto al 335-56-34296 che nell'ascolto delle vetrate di chiesa di Respighi lui sentiva degli echi di Scheherazade di Korsakov. D'altronde il sinfonismo russo era stata una sua forte ispirazione, ed è effettivamente così, quindi, anche per Alfredo Casella, che scrive dunque questa sua sinfonia numero 2 nel 1908, e si tratta di una sinfonia in quattro movimenti seguiti da un epilogo finale. I movimenti sono lento, grave, solenne, allegro, molto vivace, adagio, quasi andante, finale, tempo di marcia ben risoluto con fuoco, e a chiudere epilogo, adagio mistico, con tutta l'intensità di espressione possibile. E dunque lo ascoltiamo, la Sinfonia numero 2 in do minore, opera 12 di Alfredo Casella, eseguita dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini.

Alfredo Casella, Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 12. Nei suoi movimenti lento, grave solenne, allegro molto vivace, adagio quasi andante, finale, tempo di marcia ben risoluto, con fuoco, e epilogo, adagio mistico, con tutta l'intensità di espressione possibile. Eseguito dall'orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini, in un concerto che si è tenuto il 21 maggio del 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova per la stagione 2025-2026 del Teatro Carlo Felice di Genova e che ha fatto parte del nostro secondo Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino di questa sera. Io vi ricordo, tra l'altro, anzi, prima di anticiparvi quello che succederà domani, mi fa piacere leggere un paio di messaggi che sono arrivati al 335-56-34296. Mauro da Torino ci scrive: Respighi, che abbiamo appena ascoltato, i due Malipiero, Pizzetti, Casella, che stiamo ascoltando, perché non troviamo i loro nomi nei programmi delle maggiori istituzioni sinfoniche? E ci ringrazia noi di Radio 3 per programmarli. E ancora Alessandro: una serata musicale tutta centrata sulla generazione dell'80 è una rarità. Infatti questo concerto aveva proprio il titolo Generazione 80. Finalmente il Respighi non dei Pini o delle Fontane e il Casella sinfonista. Speriamo diventi una sana abitudine delle nostre istituzioni musicali. Dunque io vi ricordo che invece domani Radio 3 Suite inizierà un'ora prima, alle 18.45, e infatti ci collegheremo in diretta con il Teatro Malibran di Venezia per ascoltare l'Elisir d'amore di Donizetti con l'orchestra e il coro del Teatro alla Fenice, diretti da Francesco Ivan Ciampa con la regia di Beppi Morassi, e poi ascolteremo un secondo cartellone invece jazz dal Festival Forma e Poesia nel Jazz con Danilo Re al pianoforte e Martux M, Maurizio Martuscello all'elettronica, in un concerto dal titolo Me and Sakamoto. E siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. È a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla parte tecnica Francesco Napoleoni e Giulio Salvatelli. In regia Marianna Gallerano, al microfono Luisa Santacesaria. Vi ricordo che le puntate di Radio 3 Suite sono disponibili su RaiPlay Sound. Vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

Eccoci, eccoci qui, benvenute, ben ritrovati nella notte di Radio 3, Abbattiti, un caro saluto da noi, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli e Simone Sottili, le Natural Vibe di Foreign Dubbers e la voce di Sole vi hanno accolto questa notte con il singolo che si intitola proprio Natural Vibe, è pubblicato da Culture Dub Records. Foreign Dubbers è il duo di produttori bresciani, Joe Zampiceni alla batteria e Gibo Butchers alle tastiere. Qui hanno suonato da Culture Dub Records. Foreign Dubbers è il duo di produttori bresciani, Joe Zampiceni alla batteria e Gibo Butchers alle tastiere. Qui hanno suonato e registrato dal vivo il Rhythm

scuola attiva dal 2013 e spesso qui a Battiti abbiamo rovistato nel loro catalogo di 7 pollici e vinili tra musiche originali e curatissime ristampe. Andrea Mazzini è anche il selezionatore musicale del Real Rock Hi-Fi Sound System, che dal 2009 imperversa con groove dub reggae. Il nostro ospite ha preparato un mixtape omaggio alla figura centrale del dub originario, quel King Tubby, che ha dato vita nei primi anni 70 ad una vera e propria rivoluzione sonora i cui effetti arrivano sino ai giorni nostri. E lo stesso Andrea Mazzini presenta così la sua selezione. King Tubby è stata una delle figure chiave dello sviluppo musicale del Novecento. Nato a Kingston in Giamaica, ha contribuito alla nascita del dub grazie alla sua intuizione nel rielaborare la sezione strumentale delle produzioni reggae. Tubby aveva il suo sound system, King Tubby's Hometown Hi-Fi, ed era anche costruttore e riparatore di amplificatori per gli altri sound system dell'isola, e questa conoscenza approfondita della parte elettronica dell'epoca, a cui la sua abilità di elaborare il suono in una maniera unica, il tutto, cioè l'evoluzione della musica dub, la rivoluzione anche del ruolo di ingegnere del suono, partì da una piccola stanza nel quartiere di Waterhouse, dove King Tubby iniziò a lavorare sia sulle parti vocali sia sugli strumenti solisti, con quest'uso magistrale di delay e riverbero, con l'enfasi percussiva di basso e batteria. I mix di King Tubby iniziarono a circolare e così la maggior parte dei produttori reggae a lui si rivolgevano per avere questo particolare trattamento sonoro, tanto che nel suo studio transitarono Bunny Lee, Lee Scratch Perry, Vivian Jackson, Nine the Observer, Keith Hudson e tanti tanti altri. Per la selezione di questa notte Andrea Mazzini, che ringraziamo calorosamente, si è basato su registrazioni rigorosamente in vinile e si è concentrato sui mix di King Tubby realizzati tra il 1973 e il 1976, anni fondamentali nei quali c'era proprio lui, King Tubby, dietro al banco del mixer. E allora è tutto pronto. Vi ricordo che per riascoltare in streaming la puntata la trovate su Rai Play Sound seguendo la pagina di Battiti, e che la scaletta dettagliata la trovate anche sulle nostre pagine Facebook Battiti Radio 3. Ora buon ascolto con King Tubby of the Controls, 1973-1976, il mixtape curato per noi da Andrea Mazzini di Real Rock Records.

super cool, il 12 pollici firmato Bon German and King Tubby, chiude così il mixtape curato da Andrea Mazzini di Real Rock Records. E come vi anticipavo, una selezione rigorosamente in vinile di brani lavorati e mixati da King Tubby nel periodo d'oro compreso tra il 1973 e il 1976, omaggio ad uno dei principali responsabili della nascita, dell'evoluzione del dub e della musica giamaicana. Poi nel 1989, a febbraio, la sua tragica scomparsa, King Tubby ucciso davanti casa, di ritorno proprio da una session registrata nel suo studio di Waterhouse. E allora Battiti finisce qui, grazie ancora al curatore di questa notte, il fondatore di Real Rock Records, Andrea Mazzini. Grazie a voi per l'ascolto, vi ricordo di saccheggiare Rai Play Sound e la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 per riascoltare la puntata e trovare tutte le informazioni dei brani suonati questa notte. Per i saluti invece torniamo ai giorni nostri, torniamo ai 7 pollici targati Culture Dub Records e ai Rhythm, creati questa volta dal giovane produttore francese originario di Strasburgo, Flow Bees. Underground Kingdom Mix Dub 2 con Battiti, che torna domani sempre dalla mezzanotte.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Johann Hermann Schein, Grünhain, 20 gennaio 1586, Lipsia, 19 novembre 1630. Suite in La minore a 5, per viole da gamba e tiorba, paduana, gagliarda, corrente, alemanda tripla. Complesso strumentale Esperium XX.

di Johann Hermann Schein avete ascoltato Suite in La minore A5 per viole da gamba e tiorba, complesso strumentale Hesperion XX. André Jolivet, sonatina per flauto e clarinetto, andantino, quasi cadenza, intermezzo. Emmanuel Paud, flauto. Paul Meyer, clarinetto.

0: di André Jolivet avete ascoltato Sonatina per flauto e clarinetto, Emmanuel Paoud, flauto, Paul Mayer, clarinetto.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasia in Do minore K475, pianista Alexander Longwich.